E adesso ascoltami ancora un po'. Asciugami le lacrime perché non ce la farò.

pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea della credenza. Dalle montagne in un tuguio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sola.